Buonasera, come va? Quello che stavo dicendo, diciamo che si incrocia proprio che ballo, so that's my deal there.